0: Gracias, chicos. E così si conclude il nostro incontro di oggi. Gianni e Elisabetta.
1: Aspen Weekend, el clásico de Aspen.
2: 102.7, pura música de fin de semana.